0: La mèdi radio HLB.
1: C'est pas problème.
0: Zami a dit radio HLB, radio à douce.
2: Ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo